casa tenera. Sicura. E paziente. Porta al fronte. E testa. Tristezza. Costante. Nel vuoto. Cucini per me un pasto ancora crudo che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.